0: Ancora come sa. È Monaco.
1: Che bucco che devo andare a comprare la
0: lacrima. Su, su, ancora come sa.